comme d'une fiorée. Et loi Poutine pétoité. Stamattina sul tuo cuore. C'ha mis tutta una pensée. E perché ce l'hai mis tutta? Se non sbaglio l'ho capito.

tanto Carlo Otero, quando si sarà mochato, io me lo conserverò. Ci ha trepetali tesoro, io non ero non c'è un pensiero.

Una farfalla che svola che intorno a me e ti appoggi sulla mia spalla con il petto la pensée. Io divento mamalucco, poi ti bacio sulla bocca.

0: questo quel biglietto?
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.